0: Signore, questo è il nome di Dio.
1: Ability, ability, ability OFM radio enemy tie my piece on yada for opaso tie ability debia personal visit www.ofmtv.com

samo hedombo naka sondaki mohasete kobela mahanto skidona minkabona la vida ndosela gabia sona o tenanko pele so segre bona e shankam kilona diaras prevai gatinanko le se mandi a siga gatando hai kongi singe la kemo navira

And if you're from me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di se me tu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mu hwa Hey adi anche sumpo